0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Arroba FM festejamos nuestra independencia.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu música y tu vibe conectan con nosotros.
2: @FM 101.1.